cose vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: 13 Minuten ab der 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Zum Abschluss von dieser Fußballwoche in der Minute des Romanches wird es nochmal persönlich, aber auch kreativ. Jessica Gabretz stellt am Lukas Batista nämlich ganz eine besondere Frage. Wenn er Vereinspräsident wäre, wie würde denn seine Traummannschaft aussehen? Was für Spieler würde er verpflichten? Die Antwort gibt es jetzt.
2: Nous venons hier in Themen fetch personal per Fans de Ballapai. Lukas Batista, mio Expert, mir packen da Jessica Gabretz, ge prendis in eine Squadra de Ballapai mit diesem Verein, quels Noms, que les Donas en conoschen. Aber so ein Spaniade, Lukas. Die fosses Intranader. Nieber Präsident d'in Equipe, tje Jugendurs, prendis es die en, die as de Nes, ge pitje fiuk.
3: Okay. Ei es un gugent, oder ei de gugent, na squadras blind stars, perciò per me es doque mema gugers conflicts trenter egos ci nur ive spüderscholler. E questo ha d'una da ciò badocco entro gli ultimi anni. Però se per il momento un giovedere ci è chat mega, mega, mega cool, da Portugal c'è un giovane, quello nome João Neves. E quello c'è un pitch in da 20 anni, ma è una voglia da giovere. E è super. Quel fisso in da quel giovedere c'è Pigliès. E io Pigliès è un buon goli.
2: E senza goli, ma è buono che va al barbidene.
3: Qui da usce tre nazioni, cioè io e i miei colleghi gente di una e quelle nazionalità, cioè quelle nazioni siamo di una super golis. E una è Italia, l'altra è Svizzera e l'altra è Germania. Quelle tre, quelle siamo di una super golis. Allora è già uscendo in un'accademia e guarda usce, c'è un giovane e proprio buono e quel pigliese già mente. Quel mettesse già in bussaccia.
2: Ok, interessant. Also ti hai in quel caso con i giovani e un spregnavo alti via di Nes?
3: Ma è un fesso, è un compresso se giovedi per 100, 200 milioni che non fesse, che non porta a cer.
2: Ma quel fall ok, per vedi che c'è quel nome sai o comprensi. Cristiano Ronaldo, lo so chi dà di Messi, da Tianin alla Sutter.
3: Okay. Ja,
2: also wie waren wir in dieser Gruppe?
3: Ich bin ein Verteidiger, kennst du schon Eriksen? Ich bin
2: meine Namen?
3: Cannavaro. Maldini.
2: Maldini.
3: Sergio Ramos.
2: Diemitz. Ich bin forse quello del Spagnols.
3: Ah, Puyol.
2: Lei hat den Trainer, che aveva un Pepe.
3: Pepe Guardiola, quel fu il mio allenatore. Oh, brava!
2: Circa l'equipe del Lucas, letzte Stadt, letzte Vigne d'Esser Ferma als Proxisons, also io persecutesse die Equipe. Questo finde am Stadt il Finale, avon des, che io divise le vus tots in bien final, gudi quai, ai quei giudozze neue, en in a bar, ai quei a casa, ai quei en cortin, ni forza ci son si misés. Lucas, a ti è? Gauda quel feeling, quel vin lupus ben 4 ans, respektive en 2 ans, col campionati europeic.
3: Precis.
1: Las minutas romanches.

ben glia, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.